0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:03.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1999.
1: Aspetta,
2: aspettate, non dovete andare via.
1: E qui applausi, regali, cose.
2: Che
1: e
2: regalo dovete fare anche adesso. Voi a loro.
1: Move
2: dovete cantare
1: body.
2: Un'altra canzone.
1: Move your body. Move your body. Si fa.
2: E poi si fa.
1: Move your body.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:03.
2: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
3: Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Cara signora Sterling, quando mi ha guardato, in quel momento qualcosa è cambiato.
1: Uno sguardo e tutto cambia.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 4 minuti.
2: Mi vuoi lasciare in pace, per favore?
3: Ho un'altra lettera, l'ultima, va bene?
2: Ma che cazzo ti hai preso? Dagliela tu stesso!
3: Fammi parlare. Non dovrai mai più rivedermi se la leggi, d'accordo?
2: Ma che grande puttanata.
3: Sì, tu leggila.
2: Cara Tiffany, so che hai scritto tu la lettera. Il solo modo di assecondare
3: pazzia
2: la mia...
3: pazzia era fare qualcosa di pazzo tu stessa. Grazie. Io ti amo. L'ho saputo nel momento che ti ho conosciuto. Mi dispiace che ci abbia messo così tanto a capirlo. Ero rimasto bloccato. Pat. L'ho scritta una settimana fa.
2: L'hai scritta una settimana fa?
3: Sì, è così.
2: Mi hai fatto mentire per una settimana.
3: Cercavo di essere romantico.
2: Tu mi ami?
3: Sì, ti amo.
4: Radio Gelosa. In Love.

0: È meglio aver amato e perso che non aver amato mai.
1: Quindi, Margaret, sposami, perché la donna che voglio sei tu.
0: Il vostro amore, la vostra radio. Gelosa.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

L'amore ha un piano per ognuno di noi, anche per te.

0: Certi amori non finiscono, fanno giri immensi, ma poi ritornano.
1: Non ne sono tanto sicuro.
0: L'amore suona così, su Gelosa.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e un minuto. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica.
1: Radio Gelosa sono le 5 e un minuto. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6:02. Radio
2: Gelosa. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai. Fino al 7 agosto fai una.
1: A Radio Gelosa sono le 6:02. Radio
2: Gelosa. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro.

0: vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: BetPoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Approfitta della promo, 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli 79,90 euro. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva, aperti tutto agosto.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: Ascolti, che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana gasatori soda gas in super offerta. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
5: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:34.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. Vieni anche tu insieme a
1: me. C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Allora, come sto?
4: Amo, una favola, ti sta da Dio.
3: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
3: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorzè.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
6: Io a Castelfranco.
7: Io a Oderzo.
8: Io a Valdobbiadene.
9: Io a Mogliano.
10: A Viterbo. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
2: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7.
0: Radio Gelosa. Alla ricerca dei sapori autentici, andiamo!
2: Non serve andare lontano, sono zio Giacomino. Coltivo frutta e verdura in armonia con il tempo e la natura. Qualità riconosciuta dal PPL Regione Veneto.
0: Ci sono anche le conserve
2: e confetture fatte con le mie mani.
3: Azienda agricola zio Giacomino, a Villa Verla, in via Cimitero 15. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Oggi come ti senti?
3: Creativa, audace, classica, elegante. Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa. Scopri i nostri social a Saccolombo in via Roma.
5: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
6: Sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
7: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:06.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su despar.it. Vempa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita vempa.it. Vempa, con la N di noleggio. Vempa, puntiamo in alto.
3: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
4: Cos'è? Un caffè?
2: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
4: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
5: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: colazione a casa o al bar. Con Gelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9.
1: Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Si avvicina l'estate! Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
6: Anna e Marco.
5: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta a mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
6: Una coppia tradizionale perfetta.
5: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Summer Croc Fest, dal 7 al 17 agosto. Sul palco Gemelli Diversi, Rumatera, Febbre a 90, Folkstone, Michele Vinci e tanti altri. Food and drink, area bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest, a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PFSRL.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica.
3: Tecnico finale, Summer Croc Fest, a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PFSRL.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane

0: audace, classica, elegante. Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolombo in via Roma.
1: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
2: Radio Gelosa, informazione.
3: Buongiorno Italia, ancora nella morsa del caldo, oggi 25 città da bollino rosso, caldo intenso ovunque, ci saranno anche alcune piogge isolate. L'allerta è gialla per i temporali in Umbria, Sicilia e Abruzzo. Papa Leone XIV è tornato a chiedere dal balcone su Piazza San Pietro pace nei conflitti in corso e ha ricordato l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il Papa ha auspicato conforto per chi soffre e ha benedetto l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
4: Davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace.
3: È finito lo sciame sismico ai Campi Flegrei, 300 persone sono ancora fuori casa per motivi di sicurezza. Intanto è stato riaperto il porto di Pozzuoli, quella di sabato è stata la scossa più forte in 40 anni. Sport, tuffi europei di sport acquatici, Chiara Pellecani, regina d'Europa, ha conquistato nell'arco di 2 ore altrettanti ori. È tutto, buona giornata.
2: Radio Gelosa, informazione.
5: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: Paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio Sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 8 e 17 minuti.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso?
3: Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
4: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
5: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
6: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
7: Brix ha aperto due nuovi supermercati a Voie Euganeo in via Marconi e a Villa Verla in via Verlato. Con l'occasione, fino a domenica 9 agosto, ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
8: Brix, fatti furbo, vieni qui!
9: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Alla ricerca dei sapori autentici! Andiamo!
3: Non serve andare lontano. Sono zio Giacomino. Coltivo frutta e verdura in armonia con il tempo e la natura. Qualità riconosciuta dal PPL Regione Veneto.
2: Ci sono anche le conserve!
3: E confetture fatte con le mie mani.
4: Azienda agricola zio Giacomino. A Villa Verla, in via Cimitero 15.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
7: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
8: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
7: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
9: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:03. Radio
2: Gelosa. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. E garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino, vecchio che non usi più. Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. E garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuori.

0: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
1: È il caffè Salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
0: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Radio Gelosa, informazione.
5: Buona giornata. Il Sacrario Militare di Cimagrappa ha ospitato il tradizionale pellegrinaggio delle genti venete sul Monte Sacro alla Patria, luogo simbolo della memoria della Grande Guerra. Alla manifestazione anche il ministro Giancarlo Giorgetti e quello per lo sport a body. Presente anche una delegazione austriaca.
6: Il Consorzio Agrario di Treviso Belluno entra ufficialmente in Consorzi Agrari d'Italia, la principale piattaforma integrata dell'agroalimentare nazionale partecipata da Bonifiche Ferraresi S.p.A., un'operazione che punta a rafforzare la competitività delle imprese agricole locali, mettendo a disposizione nuovi servizi, tecnologie e strumenti per affrontare un mercato sempre più complesso.
5: Ieri pomeriggio un uomo si è sentito male al rifugio Podesteria in Alta Lessinia. Le condizioni del 59enne residente a Mezzane di Sotto nel Veronese si sono poi improvvisamente aggravate. A nulla sono valse le operazioni di rianimazione dell'equipe sanitaria giunta con l'elicottero di Verona Emergenza.
6: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Gelosa, informazione.
7: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
8: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: su Radio Gelosa c'è Soundtracks.
1: Soundtracks.
0: Le colonne sonore più famose.
2: Girl, come over here.

0: Era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Solidarietà universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana gasatori soda gas in super offerta. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
7: È l'occasione più conveniente.
8: Da Desiderio Materassi c'è il Black Summer.
7: Approfittane. Solo ad agosto trovi il sottocosto su materassi, reti e poltrone.
8: Non perderti il Black Summer. Tutto a sottocosto.
7: Seguici su Facebook Desiderio Materassi. A Padova, Dovacca, Misano Vicentino e Piave di Sacco.
8: Chiusi per ferie dal 10 al 17 agosto.
9: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso. Esci stiloso.

0: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa, ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 135 del 2024.
1: Summer Croc Fest, dal 7 al 17 agosto, sul palco Gemelli Diversi, Rumatera, Febbre a 90, Folkstone, Michele Vinci e tanti altri. Food and drink, area bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PFSRL.
2: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
3: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio. Dal box privato al parcheggio per aziende e condomini. Anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su Tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
4: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
5: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10.
2: Radio Gelosa. Dal 2012 a Donara di Tombolo Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
3: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
4: Guarda che bella coppia.
5: Quei due lì davanti.
4: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Stecco gelato Groovy 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida da gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta.
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
8: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
9: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
10: Io a Castelfranco.
11: Io a Oderzo.
12: Io a Valdobbiadene.
13: Io a Mogliano.
1: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
2: Radio Gelosa Informazione.
14: Buongiorno. La sospensione temporanea di Schengen con la Spagna è una scelta necessaria per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e difendere le frontiere europee, una misura prevista dai trattati e resa oggi ineludibile. Lo ha detto alla Versiliana il vice premier Antonio Tajani.
15: Il nostro compito è quello di garantire la sicurezza del nostro paese, di tutelare le frontiere italiane, che per 7.000 chilometri anche frontiera europea, quindi questo è il nostro obiettivo. Non c'è nulla di strano.
14: Sulla stessa linea anche Fratelli d'Italia. Lucio Maran.
16: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo.
14: Turismo per l'Italia, un altro agosto da record, quasi 97 milioni di pernottamenti previsti nel nostro paese. Le stime sono di Assoturismo, Confesercenti e indicano una crescita rispetto al 2025. A sostenere il settore sono le destinazioni balneare, poi i laghi e la montagna. Anche il comparto termale dovrebbe chiudere agosto con un lieve segno positivo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Gelosa Informazione.
17: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
18: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
17: Aggiungi la musica e sono canzoni.
18: Pronti?
1: Big bands, grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
6: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
7: Good time, good music.
6: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
7: DJ Massimo Alberti.

0: Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.

0: Da Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
1: È l'occasione più conveniente.
3: Da Desiderio Materassi c'è il Black Summer.
1: Approfittane. Solo ad agosto trovi il sottocosto su materassi, reti e poltrone.
3: Non perderti il Black Summer. Tutto a sottocosto.
1: Seguici su Facebook Desiderio Materassi a Padova, Camisano Vicentino e Piave di Sacco.
3: Chiusi per ferie dal 10 al 17 agosto.
4: BetPoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Approfitta della promo. 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli 79,90 euro. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva. Aperti tutto agosto.
5: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Melo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma. La solidarietà
5: è vita.
4: La gioventù
5: è vita.
4: La famiglia
6: è vita.
4: Unisciti al coro sulla vita del popolo.it. Abbonati in un click e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
7: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
8: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
9: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno, le ultime notizie. Nel mese di luglio il questore di Padova ha adottato 28 provvedimenti di espulsione, hanno riguardato 10 stranieri trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio, 7 accompagnamenti immediati in frontiera, 8 provvedimenti espulsivi con ordine di lasciare l'Italia entro una settimana e un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con adozione di misura alternativa.
12: Sono 400 le domande presentate in Veneto per i 191 posti disponibili al corso di formazione specifica in medicina generale. È il principale dato relativo al bando 2026-2029 per l'accesso al corso di formazione in medicina generale e segna un aumento delle adesioni del 20% rispetto al precedente.
11: Ancora una giornata di caldo sul Veneto. Per tutta la giornata di oggi rimane l'allerta gialla sulla regione per disagio fisico intenso. Ancora per oggi potrà verificarsi una modesta instabilità pomeridiana in montagna con possibilità contenuta o molto bassa di fenomeni intensi.
12: Grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Radio Gelosa Informazione.
13: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo
14: e concentrazione assoluta. Sei pronto?
13: Io sono nato pronto.
15: Adesso su Gelosa parte la compilation.
16: Compilation.
15: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
16: Greatest dance hits of the 80s.
15: La compilation di oggi parte così.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
4: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Summer Croc Fest, dal 7 al 17 agosto, sul palco Gemelli Diversi, Rumatera, Febbre a 90, Folkstone, Michele Vinci e tanti altri. Food and Drink, Area Bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest, a Borghetto di San Martino di Lupari, ingresso gratuito. Main sponsor PFS.

0: pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
0: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Allora, come sto?
3: Amo, una favola, ti sta da Dio.
2: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
3: E se serve un ritocco anche dopo?
2: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Cos'è? Un caffè?
4: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
3: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
4: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50%. Su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
6: Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
7: Cerchi ferro? Beato Edoardo. Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo. Dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Radio Gelosa, informazione.
12: Buongiorno. Sul questione migranti, l'Unione Europea apre all'esame delle proposte degli Stati sugli hub di rimpatrio. La Commissione attende progetti definiti e conformi alle norme sui migranti. In prima fila Italia, Danimarca e Olanda, ma sono 20 gli Stati che hanno chiesto di rafforzare le frontiere. Sulla questione Ceuta, intanto, da Asiago, in provincia di Vicenza, è intervenuto il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte.
13: La Meloni, siccome ha Vannacci che ormai è una spina nel fianco, l'unico paese europeo addirittura dà uno schiaffo alla Spagna semplicemente a termini di propaganda.
12: L'estate italiana nel suo momento decisivo, i numeri di agosto confermano la forza del comparto turistico. Questo mese si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti. Gli operatori del settore osservano con attenzione l'evoluzione delle spese familiari e dei turisti stranieri. Chiudiamo con lo sport e con gli europei di nuoto. Strepitosa Chiara Pellecani ha conquistato una doppietta tutta d'oro a poche ore di distanza, prima nel trampolino da un metro, poi nel sincronizzato misto da tre metri. È tutto per il momento. Buon pomeriggio.
11: Radio Gelosa, informazione.

0: alla ricerca dei sapori autentici. Andiamo!
1: Non serve andare lontano. Sono Zio Giacomino. Coltivo frutta e verdura in armonia con il tempo e la natura. Qualità riconosciuta dal PPL Regione Veneto.
0: Ci sono anche le conserve
1: e confetture fatte con le mie mani.
2: Azienda agricola Zio Giacomino, a Villa Verla, in via Cimitero 15. Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
3: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
4: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Prezzi ribassati. Casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
5: Questi due sono inseparabili.
6: Ma chi? Dove?
5: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
6: Una coppia sfiziosa.
5: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Summer Croc Fest. Dal 7 al 17 agosto. Sul palco Gemelli Diversi, Rumatera, Febbre a 90, Folkstone, Michele Vinci e tanti altri. Food and drink, area bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PFSRL.
9: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, short version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana gasatori, soda gas in super offerta. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
5: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
6: BetPoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Approfitta della promo. 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli €79,90. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva. Aperti tutto agosto.

0: the road. Romantic, friendly, fantastic. Touch me on the box, she says, Mr. Boom. What you say, girl? Smooth.
1: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 13.
3: Radio Gelosa.
4: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
5: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
4: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
5: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
8: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Buon pomeriggio, ecco le notizie. La Guardia di Finanza di Padova ha accertato nei confronti di due società indebite compensazioni di crediti d'imposta per circa 260.000 euro finanziati con risorse PNRR. Le due società ne hanno indebitamente beneficiato tra il 2022 e il 2025.
13: La Giunta Veneta ha approvato il piano formativo nell'ambito della riforma nazionale della disabilità. Il piano è dedicato ai soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale nell'elaborazione del nuovo progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. L'intervento consentirà di sviluppare un articolato programma formativo in tutti i 24 ambiti territoriali sociali del Veneto.
12: Dall'8 al 16 agosto torna Lago di Garda in Love and Friends, quest'anno tema un'estate d'amore. Quest'anno la presentazione dell'evento è avvenuta a San Zeno di Montagna. Il sindaco Maurizio Castellani.
14: Essere qua a San Zeno di Montagna oggi è un piacere perché San Zeno di Montagna è un balcone sopra il lago di Garda, il Garden Love quindi c'entra. Noi abbiamo iniziato ancora subito fin dall'inizio perché crediamo in un lavoro di squadra, un lavoro di team, e perciò in questa manifestazione, in questo evento come Comune San Zeno di Montagna ci siamo e vogliamo esserci sempre.
13: È tutto, grazie per l'attenzione.
11: Radio Gelosa Informazione.

0: Ogni sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere, 0422 83 06 41.
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due, i biscotti Mulino Bianco. Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
3: Summer Croc Fest, dal 7 al 17 agosto. Sul palco Gemelli Diversi, Rumatera, Febbre a 90, Folkstone, Michele Vinci e tanti altri. Food and drink, area bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PF.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
3: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
4: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa. Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
3: Vieni anche tu insieme a me.
4: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale. Piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale. Venezia.
5: RB dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il made in Italy che ti conquista. Lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
4: Dal 2012 ad Onara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
5: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
8: Anna e Marco!
7: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta a mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
8: Una coppia tradizionale perfetta.
7: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
9: A lì migliora la vita.
10: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
11: Io a Castelfranco.
12: Io a Oderzo.
13: Io a Valdoppiane.
14: Io a Mogliano.
15: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
16: Siamo una tribù che balla con il volo.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Una tribù che balla.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa, ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 135 del 2024.
3: È l'occasione più conveniente.
4: Da Desiderio Materassi c'è il Black Summer.
3: Approfittane! Solo ad agosto trovi il sottocosto su materassi, reti e poltrone.
4: Non perderti il Black Summer, tutto a sottocosto.
3: Seguici su Facebook Desiderio Materassi, a Padova, Camisano Vicentino e Piave di Sacco.
4: Chiusi per ferie dal 10 al 17 agosto.
5: Cos'è? Un caffè?
6: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
5: È il caffè Salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
6: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
7: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
9: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Alla ricerca dei sapori autentici! Andiamo!
5: Non serve andare lontano. Sono zio Giacomino. Coltivo frutta e verdura in armonia con il tempo e la natura. Qualità riconosciuta dal PPL Regione Veneto.
4: Ci sono anche le conserve!
5: E confetture fatte con le mie mani.
6: Azienda agricola zio Giacomino. A Villa Verla, in via Cimitero 15.
7: Summer Croc Fest, dal 7 al 17 agosto. Sul palco Gemelli Diversi, Rumatera, Febbre a 90, Folkstone, Michele Vinci e tanti altri. Food and drink, area bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest, a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PFSRL.
8: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
9: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
10: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre. Radio Gelosa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
5: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Prezzi ribassati. Casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
6: Io vivo a Treviso e leggo Oggi Treviso.
7: Io a Castelfranco.
8: Io a Oderzo.
9: Io a Valdobbiadene.
10: Io a Mogliano.
11: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
12: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
13: Siamo una tribù che balla con il volume a palla!
12: Su Radio Gelosa, adesso c'è una tribù che balla!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana gasatori soda gas in super offerta. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
3: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rende indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare, una vasta scelta di articoli preziosi o sfiziosi e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: È l'energia.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla, e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla, con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.

0: 90.
1: 190.
0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio

0: famiglia
1: è vita.
0: Unisciti al coro sulla vita del popolo.it. Abbonati in un clic e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
2: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
4: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
6: Cos'è? Un caffè?
4: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
6: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
4: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
7: Radio Gelosa, informazione.
8: Buon pomeriggio, ecco un paio di appuntamenti. In occasione delle atomiche su Hiroshima e su Nagasaki, giovedì 6 agosto a Verona torna Lanterne di Pace per dire no al nucleare. L'assessore Jacopo Buffo.
9: Un appuntamento storico nella nostra città organizzato dal coordinamento veronese per le iniziative di pace, ma che in realtà in questi anni ha visto collaborare anche l'amministrazione comunale, ed è un appuntamento che ovviamente ci spinge da un lato alla memoria ai fatti di Hiroshima e Nagasaki, due città cancellate dalle bombe atomiche alla fine della seconda guerra mondiale, ma soprattutto una riflessione sull'oggi, al mondo in conflitto e a un mondo che deve saper rispondere con la pace e non con il riarmo.
8: Ad agosto tre serate a Vicenza in Basilica Palladiana sulla terrazza per l'appuntamento con Note di Versi. Tre serate per ascoltare e conoscere dal vivo la canzone d'autore di tutti i tempi. Appuntamenti il 7, 14 e 21 agosto dalle 21 alle 22. Chiudiamo così anche questa pagina degli appuntamenti. A risentirci alle 17.
7: Radio Gelosa, informazione.
10: Ladies and gentlemen, please make some noise for...
11: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it. Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
4: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMooder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso. Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
6: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
7: Tutte ricette al forno con questo caldo.
6: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
8: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Alla ricerca dei sapori autentici. Andiamo!
3: Non serve andare lontano. Sono zio Giacomino. Coltivo frutta e verdura in armonia con il tempo e la natura. Qualità riconosciuta dal PPL Regione Veneto.
2: Ci sono anche le conserve.
3: E confetture fatte con le mie mani.
4: Azienda agricola zio Giacomino. A Villa Verla, in via Cimitero 15.
5: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
6: Allora, come sto?
7: Amo, una favola. Ti sta da Dio.
6: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
7: E se serve un ritocco anche dopo?
6: Ci pensano loro. Seguili sui social e su RB.it. RB, dal 1900. 184 a Peseggia di Scorsè.
8: BetPoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Approfitta della promo, 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli €79,90. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva, aperti tutto agosto.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com. Vieni anche tu insieme
3: a me. C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acqua Estate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acqua Estate, annuale, Venezia.
4: È l'occasione più conveniente.
5: Da Desiderio Materassi c'è il Black Summer.
4: Approfittane. Solo ad agosto trovi il sottocosto su materassi, reti e poltrone.
5: Non perderti il Black Summer. Tutto a sottocosto.
4: Seguici su Facebook Desiderio Materassi a Padova, Camisano Vicentino e Piave di Sacco.
5: Chiusi per ferie dal 10 al 17 agosto. Summer Croc Fest. Dal 7 al 17 agosto. Sul palco Gemelli Diversi, Rumatera, Febbre a 90, Folkstone, Michele Vinci e tanti altri. Food and drink, area bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PFSRL.
6: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
7: Radio Gelosa Informazione.
8: Buon pomeriggio. Parte in Veneto la sperimentazione per l'arrivo di infermieri stranieri. I criteri sono in delibera e garantiscono la professionalità. Belluno sarà la prima provincia a partire con la sperimentazione per il reclutamento, inserimento e formazione di infermieri provenienti da paesi esteri. Questo per far fronte alla carenza di figure di questo tipo provenienti dall'Italia.
9: Padova, nel pomeriggio di ieri, una bimba chiusa in auto sotto il sole è stata salvata da 3 agenti della polizia penitenziaria non in servizio. Gli uomini hanno agito con sangue freddo, tempestività e senso di responsabilità, rompendo il vetro ed evitando così che una bambina in tenera età potesse riportare gravi conseguenze.
8: Un bambino di 5 anni tedesco è stato salvato stamattina a Bibione dopo aver rischiato di annegare. L'episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno davanti a un campeggio. I bagnini della Bibione Mare sono intervenuti prontamente, seguiti dal SUEM 118. L'elisoccorso di Treviso Emergenza ha condotto il piccolo in prognosi riservata all'ospedale del capoluogo trevigiano.
9: È tutto.
7: Radio Gelosa Informazione.
10: Ladies and gentlemen, make some noise for
11: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.
12: Emergency

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida a gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì, migliora la vita.
7: Oggi, come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
8: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
9: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
10: Scegliete la vita, scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
12: 900, i brani più famosi degli anni 90.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Betpoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Approfitta della promo. 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli 79,90 euro. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva. Aperti tutto agosto.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18. Radio
2: Gelosa. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Si avvicina l'estate! Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
7: Questi due sono inseparabili.
8: Ma chi? Dove?
7: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
8: Una coppia sfiziosa.
7: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
9: Alì migliora la vita.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Buon pomeriggio, il caldo non demorde. Oggi in Italia ci sono 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate. Incendi e siccità si registrano un po' ovunque. Rimangono sorvegliati speciali i ghiacciai. Cambiamo argomento, oggi Milano ha dato l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, aveva 97 anni. Un lungo applauso ha accompagnato il passaggio del feretro. La Spagna attacca l'Italia sulle politiche migratorie, il governo italiano non è all'altezza sui migranti, dice quello spagnolo. L'Italia intanto chiede un hub per migranti in Africa sul modello Albania. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
12: L'Europa sceglie la linea del rigore promossa dal governo Meloni. 22 paesi su 27 sono al nostro fianco, lasciando la sinistra italiana isolata con le sue ricette ampiamente fallite.
11: Diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua anche la fuga verso l'estero degli italiani, che l'anno scorso si è ridotta a 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Lo dice l'Istat nel rapporto Migrazione Interna e Internazionale. È tutto, a più tardi.
10: Radio Gelosa Informazione.
13: Ladies and gentlemen, please make some noise for
14: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: più gelosa ti riporta al 1999.
1: E quindi cominciamo subito a scaldare l'atmosfera con una canzone ballabilissima. Stiamo parlando di The Game e lei è
2: Neysha.
1: Vai!

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
3: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
4: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio. Dal box privato al parcheggio per aziende e condomini. Anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su Tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
5: Cos'è? Un caffè?
6: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
5: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
6: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
7: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Summer Croc Fest dal 7 al 17 agosto. Sul palco Gemelli Diversi, Rumatera, Febbre a 90, Folkstone, Michele Vinci e tanti altri. Food and drink, area bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PFSRL.
1: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa, ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 135 del 2024.
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
3: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
4: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
7: 2.0, due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: Radio Gelosa sono le 19 e un minuto. Radio Gelosa.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Dal 2012 a Donara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
3: Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 9308 del 2021.
4: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare, una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Qual è la coppia perfetta?
6: Beh, io e te.
5: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due, i biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato 85 centesimi.
6: Una coppia sveglia per il mattino.
5: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
7: A lì migliora la vita.
8: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
9: Io a Castelfranco.
10: Io a Oderzo.
11: Io a Valdobbiadene.
12: Io a Mogliano.
0: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
13: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
14: Good time, good music.
13: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
14: DJ Massimo Alberti.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana gasatori e soda gas in super offerta. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
2: Vieni anche tu insieme a me.
3: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale. Piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Alla ricerca dei sapori autentici. Andiamo!
7: Non serve andare lontano. Sono zio Giacomino. Coltivo frutta e verdura in armonia con il tempo e la natura. Qualità riconosciuta dal PPL Regione Veneto.
6: Ci sono anche le conserve
7: e confetture fatte con le mie mani.
8: Azienda agricola zio Giacomino, a Villa Verla, in via Cimitero 15. Oggi come ti senti?
9: Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
10: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
11: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
12: Anna e Marco!
11: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta a mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 €.
12: Una coppia tradizionale perfetta!
11: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
13: Alì migliora la vita.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
16: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
17: Good time, good music.
16: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
17: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 20 e 9 minuti. Radio Gelosa.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Allora, come sto?
5: Amo, una favola, ti sta da Dio.
6: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
6: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
7: Summer Croc Fest, dal 7 al 17 agosto. Sul palco Gemelli Diversi, Rumatera, Febbre a 90, Folkstone, Michele Vinci e tanti altri. Food and Drink, Area Bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest, a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PFSRL.
8: 10. Qualcuno offre di più?
7: Michele Vinci e tanti altri. Food and Drink, Area Bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest, a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PFSRL.
8: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloretti.

0: stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gittab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gittab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
7: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
8: A Val Dubbiadene la frequenza per ascoltare Radio Gelosa è 92 200 MHz.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
2: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
3: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
4: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Prezzi ribassati. Casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
5: Fratelli Bonato, il fresco è di casa.
6: Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: A Radio Gelosa sono le 21 e 3 minuti. Radio
1: Gelosa. Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
2: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
3: Cos'è? Un caffè?
2: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
3: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
2: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
4: Summer Croc Fest, dal 7 al 17 agosto. Sul palco Gemelli Diversi, Rumatera, Febbre a 90, Folkstone, Michele Vinci e tanti altri. Food and drink, area bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PFSRL.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio di musica.

0: sorpresa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana gasatori soda gas in super offerta. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolombo in via Roma. È l'occasione più conveniente.
4: Da Desiderio Materassi c'è il Black Summer.
3: Approfittane. Solo ad agosto trovi il sottocosto su materassi, reti e poltrone.
4: Non perderti il Black Summer. Tutto a sottocosto.
3: Seguici su Facebook Desiderio Materassi. A Padova, Camisano Vicentino e Piave di Sacco.
4: Chiusi per ferie dal 10 al 17 agosto.
5: Guarda che bella coppia.
6: Quei due lì davanti.
5: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€. Con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
6: La coppia dell'estate è perfetta.
5: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Negli anni 90 si ballava questa musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90.
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.
3: We create a mental atmosphere.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio. Dal box privato al parcheggio per aziende e condomini. Anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Dalla pop alla dance.
6: Molto americana.
5: Cazzo sì! No.

0: A Radio Gerusa sono le 22 e 2 minuti. Radio
1: Gerusa. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
3: Si avvicina l'estate! Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Summer Croc Fest dal 7 al 17 agosto sul palco Gemelli Diversi, Rumatera, Febbre 90, Folkstone, Michele Vinci e tanti altri. Food and drink, area bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PFSRL.
6: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
7: Io a Oderzo.
8: Io a Valdobbiadene.
9: Io a Mogliano.
10: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
11: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
12: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
13: Io vivo per questo.
12: 900, un decennio di musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: Buongiorno, si sente dal mattino.
1: Sono le 6:35 minuti.
0: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
1: Sono le 8:31 minuti.
0: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
2: Good morning.
0: Il tuo risveglio musicale.
3: Alla ricerca dei sapori autentici. Andiamo!
4: Non serve andare lontano. Sono zio Giacomino. Coltivo frutta e verdura in armonia con il tempo e la natura. Qualità riconosciuta dal PPL Regione Veneto.
3: Ci sono anche le conserve.
4: E confetture fatte con le mie mani.
5: Azienda agricola zio Giacomino. A Villa Verla, in via Cimitero 15.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
8: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
9: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20. Si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
10: Negli anni 90 si ballava questa musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: La solidarietà
2: è vita.
1: La gioventù
3: è vita.
1: La famiglia
4: è vita.
1: Unisciti al coro sulla vita del popolo.it. Abbonati in un clic e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
5: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
6: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
7: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
8: BetPoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Approfitta della promo, 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli €79,90. Offerta valida solo da noi, siamo in via Roma 45 a Fontaniva, aperti tutto agosto.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
11: Dalla pop alla dance.
12: Molto americano.
11: Cazzo sì! 900.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Di due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23.
4: Radio Gelosa. A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
5: Cos'è? Un caffè?
6: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
5: È il caffè salentino di Pedro Ais. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
7: Pedro Ais, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
8: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno, un solo referente, no stress, un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari, su 8case.it e sui social. È l'occasione più conveniente.
9: Da Desiderio Materassi c'è il Black Summer.
8: Approfittane. Solo ad agosto trovi il sottocosto su materassi, reti e poltrone.
9: Non perderti il Black Summer, tutto a sottocosto.
8: Seguici su Facebook Desiderio Materassi a Padova, Camisano Vicentino e Piave di Sacco.
9: Chiusi per ferie dal 10 al 17 agosto.
10: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Dal 2012 a Donara di Tombolo Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
2: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1999.
1: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani con Too Much of Heaven e Eiffel 65.

0: Summer Croc Fest dal 7 al 17 agosto. Sul palco Gemelli Diversi, Rumatera, Febbre a 90, Folkstone, Michele Vinci e tanti altri. Food and drink, area bimbi, ampi parcheggi e spettacolo pirotecnico finale. Summer Croc Fest a Borghetto di San Martino di Lupari. Ingresso gratuito. Main sponsor PFSRL.
1: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
2: Asparotto Mobili a Rosà.
3: Arredi di altissima qualità. Fino al 31 agosto svuotiamo tutto.
2: 120 salotti componibili a partire da 590 euro. 92 cucine comprese di elettrodomestici a partire da 1590 euro. Approfitta di questa unica opportunità.
3: Hai tempo fino al 31 agosto.
2: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 85 100 e prenota. Gasparotto Mobili a Rosà.
3: Arredi di altissima qualità. Aperto anche la domenica.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. A Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e tre minuti.